0: Juanelo, Juané,
1: papá la ima.
2: Hey, tío, tío, tío, ¿cómo andan, pues? Ah, presento a la mulunga, no me veo, sin mamele, va por mi homeland, España, en Cosford Park, suba no a mañón, travela, CBS. Shapa Clio, Shapa!
3: Shapa Clio, Shapa!
4: Ah, DJ Clio, DJ Clio, Clio, Clio, DJ Clio! Wow! Munye pao! Aro, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili, wana mabili,